l'ascensore. Che orribile è la fiera, felice e ben grande dell'onde che spera, abbia il compagnero alla dueña del suo amor. Nel sauce la palma se ne sei in conforma.